0: era Made in Italy. Dance floor.
1: The sound of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1996.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Pop on the Floor.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
0: Sono le 6:03 minuti.
2: Dance Floor.
4: Welcome.
2: Anni 2000.

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, giornata da bolino nero sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi, domenica 9 agosto, con arrivi e partenze dai per i luoghi di villeggiatura e i rientri verso le grandi città nel pomeriggio. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 7 e le 22. Sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie di marcia. Il termine dei lavori è previsto per fine mese. Sulla 1 Milano-Bologna, segnalati incoronamenti a tratti tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna. Altre code tra Modena Sud e la 14 verso Bologna. Rallentamenti proprio sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Imola verso Bologna. Scendendo in Campania, code per un incidente all'altezza di Torre del Greco in direzione Salerno. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound?
0: The sound of the 90s.
2: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Boh.

si muovono, si muovono. Mi seguono, mi seguono. Mi cercano, mi vogliono. Mi prendono e mi tirano. Si muovono, si muovono. Mi seguono, mi seguono. Mi cercano, mi

0: Dance Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, giornata da bollino nero sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi domenica 9 agosto, con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura e i rientri poi nel pomeriggio verso le città. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è fino alle 22 di stasera. Sulla 9 Milano-Chiasso, incrollamenti tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie e il termine dei lavori è previsto per fine agosto. Sulla 4 Venezia-Trieste si sta in coda alla barriera di Trieste-Lise, andando in direzione Trieste. Sulla A1 Milano-Bologna segnalati incolonnamenti tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna, altre code a tratti tra Modena Sud e la 14 Adriatica verso Bologna, rallentamenti poi sulla 14 tra Bologna Fiera e Imola verso Bologna. In Campania scendendo incolonnamenti sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Scafati e Cava dei Tirreni in direzione Salerno, ulteriori code sulla 2 del Mediterraneo tra l'area di servizio Salerno e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria, fine poi sulla 30 Caserta-Salerno a partire da Mercato San Severino a raccordo Salerno-Avellino. Bene, è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
4: Piotta, Piotta. Original Beach Boy. Boy. Sulla cresta resta. Come Silver Surfer.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
13: Radio Dance.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Giornata da bollino nero sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi domenica 9 agosto, con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura e rientri verso le grandi città nel pomeriggio. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore fino alle 22. Sulla 9 Milano-Chiasso, incolonamenti tra Como, Monte Olimpino e Chiasso andando in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano. Sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie di marcia. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese di agosto. Sulla 4 si sta in coda la barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Sulla 1 Milano-Bologna segnalati incrondamenti tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna. Altre code tra Modena Sud e la 14 verso Bologna. Rallentamenti proprio sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Imola verso Bologna. In Campania code sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Scafati e Cava dei Tirreni in direzione Salerno, sulla 2 del Mediterraneo file a tratti tra l'area di servizio Salerno e Ponte Cagnano in direzione Reggio Calabria, file anche sulla 30 Caserta-Salerno da Mercato San Severino a raccordo Salerno-Avellino, sulla 14 Adriatica 2 km di coda per un incidente tra Bitonto e Bari Nord. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: The best of the 90s. Radio Dance Floor
3: 1996.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, giornata da bollino nero sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura e rientri verso le grandi città nel pomeriggio. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge, fino alle 22 della sera. Per agevolare l'esodo estivo, ANAS ha chiuso o sospeso 1.175 cantieri sulla rete stradale e autostradale italiana, pari all'83% del totale attivo, con uno stop valido fino al 7 settembre per limitare i disagi al traffico durante le vacanze. Al momento da segnalare sulla 9 Milano-Chiasso code tra Como, Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Il traffico si svolge in due corsie di marcia. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Sulla 23 Palmanova Tarvisio code tra Pontebba e Ugovizza. Sulla 22 del Brennero incolonnamenti per un incidente tra Bolzano Nord e Ignaora verso Modena e ulteriori code tra Carpi e l'Autosole in questa direzione. Sulla 1 Milano Bologna segnalati incolonnamenti a tratti tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna. Code a tratti poi tra Modena Nord e la 22 del Brennero anche a causa di un incidente. Code poi sulla Firenze-Roma tra Incise e Regello verso Roma. Sulla 12 Roma-Civitavecchia file di 5 km per un incidente tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la statale 1 Aurelia e rallentamenti a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna-Fiera e Imola verso Bologna. In Campania sulla 2 del Mediterraneo restano file tra l'area di servizio Salerno e Ponte Canghiano verso Reggio Calabria e code per un incidente tra Baronissi e Lancusi verso Fratte. È tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Degli anni 90, ben ritrovati su Radio Dance Floor. Io sono Flavio e la nostra macchina del tempo è già bella, pronta e calda per un altro viaggio. Oggi imposteremo le coordinate su sabato 13 agosto 1994, nel cuore dell'estate, sì. Mancano appena 2 giorni a Ferragosto, le spiagge sono affollatissime, i campeggi sembrano piccole città e trovare un ombrellone libero è ormai più difficile che vincere al gioco delle tre carte. Ma c'è una certezza che non cambia. Quando cala il sole si accendono le luci delle discoteche e noi siamo pronti a rivivere le 20 canzoni che proprio in questa settimana facevano ballare l'Italia intera. 20 brani, 60 minuti, una sola classifica. Questa è la Dance Floor Parade. E la Dance Floor Parade, come vuole la tradizione, inizia con il podio della settimana scorsa. 3 Paradiso, Bailando, 2 Laguna, Spiller from Rio, Ultranate Fria, la numero 1. Queste le 3 posizioni targate 2 agosto 1997. Avete votato questo podio scegliendo la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze, sì, c'è stato proprio qualche cambiamento all'interno del podio. Allora iniziamo dalla numero 3. Perde un punto Laguna, che scende con Spiller from Rio sullo scalino più basso del podio. Ma attenzione, perché perde un punto anche Ultranate, che così si porta sullo scalino di mezzo, la numero 2 con Free. E la vostra preferita? Quella è stata Bailando con il 48% dei voti.
0: Dance floor.
4: Parade.

E ancora una volta, prima della Dance Floor Summer Parade, grazie a tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Vuoto. Un augurio di buona giornata e un abbraccio ad Alberto Magalini, Alessandro Argelli, Andrea Riva, Antonello Cavedonne. Grazie ad Attilio Giotta e i suoi auricolari fumanti. E poi a David Bersari, Elvis Piovani. Grazie anche a Eric Larner, Francesco Biondi, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Gloria Piombini, Luigi Mosca. E anche a Manuela Farfallina, Marco Carella, Massimo Racchello. Un ringraziamento poi a Mauro Ceccon, Mirko Acquati, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Paolo Aloe, Raffaella Della Godenza. Grazie anche a Roberto Coniglio, Sara Piovani e a Vincenzo Gemini. E adesso chiudete gli occhi. È sabato 13 agosto 1994. Sul bagnasciuga c'è ancora qualcuno che sta giocando a racchettoni. Altri stanno cercando disperatamente di convincere gli amici che 5 minuti e si va. Naturalmente quei 5 minuti diventeranno almeno una mezz'ora. I chioschi vendono cocco fresco e anguria, le cabine telefoniche fanno gli straordinari perché il cellulare è ancora un privilegio per pochissimi. In auto c'è chi canta insieme alla radio e chi già sta pensando a dove andare a ballare questa sera. Benvenuti nel 13 agosto 1994. Iniziamo la nostra scalata dalla numero 20, The Blitz, Take My Way. Dance floor. Parade. Take my-

posizione numero 20 troviamo un progetto italiano che ci riporta immediatamente nelle sonorità dance della metà degli anni 90. Take My Way è uno di quei brani costruiti proprio per far muovere la pista fin dalle prime battute. Melodia, ritmo e tanta energia, del resto era proprio questo il bello del 1994. Bastavano pochi secondi e il DJ aveva già capito se il disco avrebbe fatto centro o meno. E questa era la nostra numero 20, The Blitz, Take My Way. E questo naturalmente è solo l'inizio, ma se avete già iniziato a tenere il tempo con il piede, tranquillo.

Alla numero 19 abbiamo trovato gli irriverenti Al Dear Brothers, un duo statunitense che si è fatto conoscere per il proprio stile provocatorio, i ritmi trascinanti e testi che spesso hanno fatto discutere. Noi li abbiamo ritrovati con il remix di Don't Stop in questa Dance Floor Parade, un titolo che è già un programma, Non Fermarti. E in effetti, provate voi a restare immobili quando parte un pezzo così. Numero 19.

con i tedeschi General Base, uno dei progetti che hanno contribuito alla grande stagione della Eurodance. Base of Love unisce melodia e ritmo con quella formula che a metà anni 90 riempiva le piste da ballo di tutta Europa. Dalla Germania arriva quindi un altro tassello di questa bellissima colonna sonora estiva. Numero 18, General Base, Base of Love. Ma voi ve lo ricordate l'agosto del 1994 con la cartina stradale aperta sul cruscotto della macchina, perché il navigatore arriverà molti anni dopo. Puntualmente c'era l'amico che diceva: conosco una scorciatoia, e ci si ritrovava sempre a fare il giro panoramico di tutta la provincia.

numero 17 troviamo un titolo che sicuramente non passa inosservato. I'm a Beach è uno di quei brani che già dal nome riescono a catturare l'attenzione, ma tranquilli, noi preferiamo far parlare la musica e allora alziamo il volume perché la 17 è di Olga, I'm a Beach. La Dance Floor Parade continua, tra poco arriverà anche un gruppo britannico che per entrare in una classifica così dance ha dovuto cambiarsi d'abito.

posizione numero 16 troviamo i Blur, una delle band simbolo del Britpop. Gotham Boys è uno dei loro brani più celebri e racconta con ironia le vacanze e il divertimento sfrenato. Ma visto che stiamo rivivendo una classifica dance, qualcuno ha pensato bene di invitarli in discoteca. E allora noi ci siamo beccati il remix di questo singolo. Diciamo che per una sera anche il Britpop ha indossato le scarpe da ballo. Box numero 16 per i Blur di Girls and Boys. Siamo ormai entrati nel vivo della Dance Floor Parade, ma amici, bello deve ancora arrivare. Tra poco inizieremo una lunga rincorsa verso il podio dell'ultima classifica prima della Dance Floor Summer Parade. E allora restate con noi, perché il viaggio nel 1994 continua.

14 per un disco che porta subito un po' di atmosfera latina in questa nostra Dance Floor Parade. La Fuerza Pagana è una produzione che unisce ritmo, percussioni e melodie coinvolgenti, dimostrando come già nel 1994 le contaminazioni tra dance europea e sonorità latinoamericane iniziassero a farsi sentire. Questo è uno di quei brani che i DJ inserivano quando volevano cambiare colore alla serata e spesso la pista rispondeva presente. Box numero 15 per Moratto, La Fuerza Pagana. Negli anni 90 ogni DJ aveva il proprio asso nella manica, quel disco che magari non era il più famoso ma che riusciva puntualmente a riempire la pista. E chissà, magari per qualcuno era proprio questo che troviamo alla 14.

2014 per uno dei grandi protagonisti della dance italiana. Maurizio Molella, bergamasco, è stato uno dei DJ produttori che hanno contribuito a esportare il nostro sound ben oltre i confini nazionali. Con Change conferma una caratteristica che lo accompagnerà per tutta la carriera: la capacità di creare brani energici ma sempre molto melodici. E diciamolo, quando in una classifica anni 90 compare il nome di Molella, è un po' come rivedere un vecchio amico entrare in pista. Box numero 14, Molella, Change. Siamo nell'agosto del 1994, c'è chi per sbagliate migliaia di lire ha comprato un rullino nuovo per la macchina fotografica. 36 pose, guai a sprecarne una, perché prima di vedere le foto bisognerà aspettare lo sviluppo.

Box numero 13 per un progetto che ha fatto ballare tutto il mondo. I Real to Real, guidati dal produttore americano Eric Morillo, hanno conquistato le classifiche grazie a un mix di house, ritmi caraibici ed energia contagiosa. Alla voce c'era il travolgente The Mad Stuntman, impossibile da dimenticare. Gone Move è un invito chiarissimo. Muoviti! E conoscendo le piste del 1994, direi che l'invito è stato accolto senza troppe esitazioni. Box numero 13 per Real to Real con Go On Move. A proposito di piste da ballo, vi ricordo che quello di oggi sarà l'ultimo podio prima della nostra Dance Floor Summer Parade. Tra poco vi chiederò di votare e questa settimana il vostro voto pesa ancora di più, quindi iniziate a pensarci.

Alla posizione numero 12 troviamo una delle voci più rappresentative della dance italiana degli anni 90. Sylvia Coleman è stato un progetto che ha collaborato con numerosi produttori del panorama Eurodance, All Around the World è del resto uno di quei brani che raccontano perfettamente lo stile di quel periodo. Diretto, melodico, costruito per non lasciare ferma la pista. Box numero 12, Sylvia Coleman, All Around the World. Ed eccoci qua, la boa è lì davanti, mancano pochi metri. È arrivato il momento di cambiare rotta e lo faremo insieme ai Typical.

Amici, siamo arrivati al nostro immancabile giro di boa. Un giro di boa che oggi affronteremo con il profumo delle arancine, dei cannoli e del mare di Sicilia. Perché la numero 11 c'erano proprio loro, i Typical. Un progetto nato proprio in Sicilia, formato da Tignino, Piparo e Callea. Basta leggere le prime sillabe dei loro cognomi per capire da dove arriva il nome del gruppo. Con Illusion abbiamo ritrovato tutte le caratteristiche che hanno reso celebre questo trio. Melodie eleganti, atmosfera sognante e un sound che ancora oggi profuma di anni 90. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 13 agosto 1994, l'abbiamo aperta con i Da Blitz alla 20 Take My Way, 19 per gli Audio Brothers, remix di Don't Stop, mentre General Bass con Bass of Love occupava la posizione numero 18. 17 Olga I'm a Beach. Alla 16 abbiamo ritrovato il Britpop dei Blur con il remix di Girls and Boys. 15 per Morato, La Fuerza Pagana, dance italiana anche alla 14 insieme a Molella con Change. Box numero 13 per Real to Real e la loro Go On Move. Silvia Coleman con All Around the World ci faceva ballare la posizione numero 12. E la 11 naturalmente era questa dei Typical, Illusion. Da questo momento entriamo ufficialmente nell'emisfero caldo della chart. Davanti a noi ci aspettano 10 canzoni che hanno segnato il cuore dell'estate del 1994. E sentite i bassi che aumentano, il volume che sale e la temperatura.

arrivati da Flavio e dalla Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 13 agosto 1994. Abbiamo appena doppiato il giro di boa, siamo entrati nell'emisfero caldo della chart e qui ogni disco è un vero e proprio protagonista dell'estate del 1994. Credetemi, da questo momento in poi sarà impossibile restare fermi. La top 10 l'abbiamo aperta con un vero e proprio classico della Eurodance. I Two Brothers on the Fourth Floor, un progetto olandese guidato dai fratelli Martin e Bobby Bauer, sono stati tra i protagonisti assoluti della prima metà degli anni 90. Dreams è uno dei loro brani più conosciuti, una perfetta combinazione di voce femminile, rap e melodia. Ingredienti che in quegli anni facevano letteralmente impazzire le piste da ballo. Questa era la nostra numero 10. Negli anni 90 bastavano pochi secondi. Una cassa in quattro, un sintetizzatore e il DJ aveva già la pista piena. A volte la felicità era davvero semplice da raggiungere.

arrivati alla numero 9 per trovare uno dei progetti più raffinati della scena Eurodance europea. I tedeschi German Spoon, insieme alla voce di Plavka, hanno saputo fondere trance, house ed elettronica con uno stile tutto loro. Find Me è uno di quei brani che ti accompagnano in pista senza bisogno di alzare la voce. Eleganza pura alla numero 9. German Spoon, featuring Plavka, Find Me. This one goes out to the

Cioè, numero 8 per la bomba di Ramirez, un titolo che fa una promessa e la mantiene anche decisamente molto bene. Ma tranquilli, l'unica esplosione prevista per oggi naturalmente è quella della pista da ballo. Dietro questo progetto troviamo Ramirez, uno dei nomi che hanno lasciato il segno nella scena Eurodance degli anni 90. Il volume sembrava non essere mai abbastanza quando partiva questo disco. Box numero 8, Ramirez, bomba! Ma a proposito, quante volte abbiamo detto da ancora un disco e poi andiamo a casa? Negli anni 90 quell'ultimo disco diventava almeno altri 5 e quando si andava a casa il panettiere era già al lavoro.

numero 7 troviamo una produzione che porta con sé una parola bellissima: music. Perché in fondo è lei la grande protagonista della Dance Floor Parade. E Sweet Music è uno di quei brani che contribuiscono a raccontare il sound del 1994, quando ogni settimana arrivavano nuove produzioni pronte a conquistare le valigette dei DJ. Box numero 7 per Amos, Sweet Music. Ma ve le ricordate le notti degli anni 90? Quando si usciva dalla pista per andare a bere qualcosa e appena arrivava il disco giusto, si mollava il bicchiere da qualche parte per tornare di corsa a ballare.

sesta posizione per un progetto che nel titolo porta una parola che ci piace un casino: Melodicos. Perché negli anni 90 la dance non era fatta solo di ritmo, le melodie erano fondamentali, ed è probabilmente anche per questo che tante canzoni di quel periodo riescono ancora oggi ad emozionarci. Box numero 6, Marvelous Melodicos, Sing Go.

Top 5 l'abbiamo fatto insieme ai tedeschi Fun Factory, uno dei gruppi simbolo della Eurodance degli anni 90. Con Close to You i Fun Factory confermano la loro capacità di unire melodie accattivanti, rap e ritmi travolgenti. E diciamolo pure che se nel 1994 qualcuno sosteneva di non aver mai ballato un pezzo dei Fun Factory, probabilmente aveva una memoria molto selettiva. Box numero 5 per Fun Factory, Close to You. A questo punto davanti a noi c'è il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart e l'ultimo tratto prima del podio. Da qui in avanti ogni disco è un pezzo di storia. Questa settimana ad accompagnarci c'è un gruppo che ci invita a fare una cosa bellissima: sognare. Non dimentichiamoci mai di sognare. E allora lasciamoci guidare.

Stavolta ad accompagnarci oltre il confine ci sono i La Bouche, un duo tedesco che è diventato uno dei simboli assoluti della Eurodance grazie a una serie di successi che ancora oggi fanno parte del patrimonio dei dance floor internazionali. C'è Dreams è uno dei primi grandi capitoli della loro storia, un titolo che proprio oggi sembra perfetto perché il podio per ogni artista è sempre stato un bellissimo sogno. E allora grazie La Bouche per averci accompagnato oltre al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. Da questo momento davanti a noi resta soltanto il podio. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con Two Brothers on the Fourth Floor. Alla numero 10 c'era Dreams, 9 per German Spoon featuring Plavka, Find Me, mentre Ramirez ci faceva ballare la sua bomba alla numero 8. 7 per Amos, Sweet Music. In box numero 6 Marvelous Melodicus c'era Single, 5 Fun Factory, Close to You, e la 4 era questa dei La Bouche, Sweet Dreams. Tra poco scopriremo le tre canzoni più ballate della settimana del 13 agosto 1994. E ricordate, quello che sta per arrivare non è un podio qualunque, è l'ultimo podio prima della Dance Floor Summer Parade. Tra pochi minuti toccherà a voi decidere chi merita l'ultimo preziosissimo voto. Abbiamo dunque attraversato il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. Adesso restano solo tre canzoni, tre dischi che hanno fatto ballare l'Italia nella settimana del 13 agosto 1994. Ma da questo momento il podio non appartiene più soltanto alla classifica, appartiene anche a voi, perché tra poco vi chiederò di scegliere il vostro preferito, la vostra canzone preferita tra queste prime tre posizioni. E questo sarà l'ultimo voto prima della Dance Floor Summer Parade. Avete alzato il volume, siete pronti, siete concentrati. E allora possiamo cominciare con lo scalino più basso del podio. Insieme il click Tonight Instant.

0: Sul gradino più basso del podio troviamo un progetto Eurodance nato in Germania ma capace di conquistare le classifiche di mezzo mondo. E le click puntano tutto su una formula che negli anni 90 funzionava alla perfezione. Voce femminile, rap maschile, un ritornello che rimane in testa già dal primo ascolto. Tonight is the Night è un perfetto esempio di questa dance immediata e coinvolgente che trasformava qualsiasi serata in una festa. E visto il titolo, direi che questo è veramente il momento giusto per farlo risuonare ancora una volta. Box numero 3 per le click, Tonight is the Night. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi ci date dentro con i vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 stanno arrivando Pilato e Monti con la loro Gam Gam. Number 2.
1: Questa ci faceva cantare. Io non riuscivo perché non capivo le parole.

seconda posizione per una produzione italiana diventata un vero classico delle piste da ballo. Mauro Pilato e Max Monti firmano Gam Gam, un brano che prende spunto da un tradizionale canto ebraico e lo trasforma in una produzione dance capace di conquistare club di tutta Europa. È uno di quei dischi che dimostrano quanto fossero creativi i produttori italiani in quegli anni, perché riuscivano a prendere ispirazioni molto diverse e trasformarli in qualcosa di assolutamente originale. Alla numero 2, Mauro Pilato e Max Monti, Gam Gam. Piaciuta? Anche lei aspetta il vostro voto sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. 3, Le Click, Tonight is the Night. 2, Pilato e Monti, Gam Gam. E adesso è arrivato il momento della vetta. Alla numero 1, Playa Iti, The Summer is Magic. Number 1.

0: Eccoci arrivati alla posizione numero uno e francamente credo non potesse esserci un finale migliore alla vigilia di Ferragosto, quando la Dance Floor Parade incorona Playa Itti alla numero uno con The Summer Is Magic. Dietro questo progetto troviamo i produttori italiani Emanuele Asti, Stefano Carrara, mentre la voce era quella di Jenny B, una delle interpreti più apprezzate della dance italiana di quegli anni. Pubblicato nel 1994, questo disco è diventato uno dei simboli assoluti dell'estate anni 90, perché ci sono canzoni che hanno successo e poi ci sono canzoni che appena partono fanno uscire il sole. La numero uno del 13 agosto 1994 è stata Playa Itti, da Summer Is Magic. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela! 3. The Click, Tonight Is The Night. 2. Pilato e Monti, Gam Gam. 1. Playa Itti, da Summer Is Magic. Questo è il podio di oggi, targato 13 agosto 1994. Adesso hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché questo è l'ultimo voto prima della Dance Floor Summer Parade. Tra pochi giorni scopriremo quali sono le canzoni che, grazie ai vostri voti, hanno conquistato il cuore degli ascoltatori di Radio Dance Floor. E allora, grazie per aver viaggiato insieme a me, insieme a Radio Dance Floor, anche questa settimana. Io sono Flavio, vi aspetto a Ferragosto per lo speciale più atteso dell'estate. Fino ad allora, godetevi il mare, il caldo, il sole, gli amici e naturalmente Radio Dance Floor. Tanta buona musica a tutti. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor. Parade! Radio Dance Floor, back to the 90s.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor. You know what
1: time it is? Sono le 15 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
2: Incoming transmission. You got a text message.
3: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
0: I suonati di Enrico.
4: 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: I suonati di Enrico.
5: Ben ritrovati, sabato 8 di agosto 2026. Significa che tra una settimana arriveremo anche al giorno del Ferragosto. In ogni caso, 8 di agosto 2026, in diretta dal JavU Studio. Un saluto da Enrico, un saluto a Marco che si sta occupando della regia SDE, che sono i suonati di Enrico, ma se volete la sintonia delle emozioni, che mi piace moltissimo, oppure siamo dannatamente terni, o solo dance emozionante, o su di energia, che va bene, considerate le temperature più che mai. info@radiodancefloor.it, info@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram con le fotografie delle vostre vacanze. Del resto ormai ci siamo. Allora, partiamo davvero molto bene, come al solito. Sapete che chi bene inizia a metà dell'opera. 1994, progetto italianissimo di Alter Ego, che in realtà è Gabriele Cerlini, uno stage name che deriva da un noto locale di Reggio Emilia, che appunto Gabriele Cerlini ha fatto suo, con Desiree Rollocks dalla Germania. Alter Ego con Daisy D, canzone che ricorderete sicuramente. Dance If You Cannot Dance. E allora, che ne dite? Partiamo in questa maniera, i suonati di Enrico, qui on Radio Dance Floor.

canzone importante, canzone bella, come del resto tutta la programmazione della radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie per quello che già mi state raccontando. Sapete, l'interazione alla maniera della radio antica, con le dediche, con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Saluto ad esempio Carola Britti. Grazie Carola, non è importante ascoltare la diretta, guarda, ci sono tante repliche nel corso della programmazione di Radio Dance Floor, che hai soltanto veramente l'imbarazzo della scelta. Saluto Luigi Mosca, grazie per le splendide foto che come sempre porti in condivisione. La scorsa settimana gara di nuoto di 3 km con alcuni compagni di battaglia, scenario, mi piace già questa definizione, la splendida Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, con la musica naturalmente di Radio Dance Floor. Grazie Luigi, e allora a questo punto appuntamenti che caratterizzeranno proprio questo fine settimana. Intanto un saluto a Giuseppe Stocchero. Giuseppe, un gran piacere poterti ritrovare. 1994 prima con il progetto di Alter Ego, 1999 con questo progetto che arriva dalla Finlandia con JT Nanno, con Gianni, Juani, Karga Hainen,

Grazie a Giuseppe Stocchero, grazie per la vostra partecipazione, per me è motivo sempre di grande felicità quando siete voi i programmatori, le programmatrici del nostro appuntamento, un po' la maniera, sapete, della radio antica, come si faceva negli anni 90, quando c'erano i programmi con le canzoni a richiesta. Un saluto a Roberto Gioacchino Coniglio, buon pomeriggio, grazie, grazie Roby, buon pomeriggio anche a te. Qualunque cosa tu abbia in programma per questo weekend, l'importante è che sia qualcosa di assolutamente bello. Saluto anche Marco Simoncello, che mi fa molto piacere trovare all'interno del Dance Floor People, e un saluto a questo punto anche a Vincenzo Gemmini. Vincenzo, mi piace che tu faccia costantemente parte del gruppo dei programmatori del nostro appuntamento qui sulla Sintonia delle Emozioni. Andiamo indietro nel tempo, questo back to back tra canzoni più recenti, meno recenti, negli anni 90, 1993, Two Unlimited, arrivano dal Belgio con una produzione importantissima come quella di Jean-Paul Dacosté e di Phil Wild. Se andate a cercare su Wikipedia trovate veramente una marea di informazioni a proposito del progetto Two Unlimited e Tribal Dance. Grazie Vincenzo, questa è una canzone che non è solo un classico degli anni 90, della prima parte degli anni 90, ma è un pezzo di storia dell'evoluzione della dance. Come sempre, enjoy the 90s.

buon weekend anche a Nicola Ricci dalla Romagna. Allora, la scorsa settimana caldo infernale, si fatica anche al mare. E beh, mi sa che insomma la mutazione climatica sia più che mai evidente. Nicola, grazie per essere comunque dei nostri, grazie ovviamente per aver dato il tuo contributo. Vedete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Un saluto a Maurizio Fazio, al DJ Sven, ad Eric Larnar. Mi piace molto, sapete, anche andare ad esplorare le geografie del Dance Floor People. E un saluto a questo punto, vedete, parlavo di geografie, gli amici di Napoli, un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie Mario per la meravigliosa foto con la quale ci porti a respirare il clima della partenopeità, mare, cielo azzurrissimi e poi in mezzo a un po' di nuvole, effettivamente però l'imponenza del Vesuvio come sempre. Grazie Mario, grazie Bruno, grazie per la tua partecipazione. 1999, allora, una label che ci ha regalato grandi emozioni come la BXR. Se vi dico Mario Plus insieme a Mor, un po' di brivido. Io sono convinto, Bruno, che tu lo abbia regalato veramente a chi sta ascoltando in questo momento il nostro appuntamento. Mario Piperno insieme a Mor, che era Stefania Di Stefano, produzione della Media Records, Gianfranco Bortolotti, Andrea Remondini, Riccardo Ferri, insomma una di quelle canzoni che alla fine degli anni 90 dimostrarono come si fosse veramente raggiunta la perfezione nello studio delle sonorità tipicamente novantiche. Volume adeguatamente alto.

Grazie Bruno, grazie per la tua presenza e grazie per questa canzone che è un capolavoro, Runaway, Mario Plus insieme a More. E lo so che avete fatto il condominio danzerino, ma avete fatto molto bene, non potete che avere la mia totale approvazione. Grazie Bruno, un saluto a te, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli, un saluto a chi sta lavorando in questo momento. Mi riferisco al Biagio, il Bios, ormai il nostro, ci permettiamo questo aggettivo possessivo, trattorista, escavatorista, impiantista, inarrestabile, infaticabile malgrado le temperature. Bios, un grande piacere arrivare lì da te in cabina, aria condizionata ovviamente, e impianto che suona esattamente come si deve. Un saluto anche Christian, pure lui in fase lavorativa, grazie ovviamente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto ad Andrea Riva che ci accoglie nella capitale, l'urbe, la città eterna, con la sua magia. Grazie Andrea, soprattutto grazie per queste ricerche che sono estremamente importanti, perché ci permettono di riesplorare quelle canzoni che altrimenti rischierebbero effettivamente di passare nel dimenticatoio. Beat Company con il featuring del DJ Belloni, è semplicemente Agno, questo è il titolo della canzone. Luca Belloni, grande esperienza all'Altro Mondo Studios e in tanti locali di Rimini, e nel 1994 produce anche questo disco, I Know. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza, grazie per questo lavoro di ricerca e grazie per questa condivisione. Sono i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, qui on Radio Dance Floor.

Bella, bella, bella. E poi soprattutto tanti ricordi. Grazie Andrea, grazie per questa Beat Company con il DJ Belloni. E grazie per questa IGNO. Anzi, voi raccontatemi quello che state facendo proprio esattamente in questo momento. Immagino tanti preparativi anche per le vostre vacanze. Anzi, se già siete in vacanza, i social della radio prontissimi a ricevere anche le vostre fotografie. Lo dico anche a Francesco Sbarra, a Stefano Bossi, che si trova a Samarate, ma magari in questo momento è anche in vacanza, a Claudio Sorriento, ad Attilio Pessina. Grazie ragazzi ovviamente per essere qui all'interno della community di Radio Dance Floor. E intanto un saluto grande grande a Gianluca. Andiamo avanti di qualche anno. Se nel 1994 c'era il progetto Beat Company a IGNO, nel 1998 arriva Neja, che abbiamo già conosciuto peraltro con Restless, canzone dalla portata veramente planetaria. Bene, Agnese Cacciola, lei arriva da Rivoli in provincia di Torino, una label importante come la Loop Records e la Landro Underground Production, anche perché dietro a questa Shock, che è la canzone che Gianluca ha richiesto, c'è la produzione proprio di Pippo Landro, che era anche il titolare della label che portò sul mercato questo capolavoro. Grazie Gianluca, 1998, Neja e Shock. Lo so che alzerete il volume della radio, lo so che farete benissimo, trasformate la spiaggia nel vostro dance floor, qui on Radio Dance Floor.

Grazie Gianluca, grazie per la tua presenza, grazie naturalmente per la tua collaborazione. Canzone straordinaria anche questa, inutile dirlo. 1998, Neysha, una delle sue tante meravigliose produzioni, ed è proprio Shock. Grazie Gianluca, buon weekend, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People, e il benvenuto al DJ Gemini, il momento mixato del nostro appuntamento DJ Gemini Mixing for You on Radio Dance Floor.

grazie al DJ Gemini e che tracklist, grazie per i vostri personal mix, come sapete sempre motivo di brivido, motivo di grande emozioni. Mr. Oizar, Flat Beat, poi The Summer con ATB, The Lawyer, I Wanna e chi non si ricorda questa canzone, Genic, una delle tante belle cose di Molella, Mauro Picottera, Pulsar, per arrivare in conclusione con Latin Lovers, La Fiesta, grazie al DJ Gemini, il momento mixato del nostro appuntamento. Enjoy the mix.

0: I suonati di Enrico.
1: Una canzone importante, importante perché intanto è stata selezionata da Salvo D'Elia che ci accoglie in Puglia e di questo Salvo ti ringrazio moltissimo. Importante perché dietro c'è un personaggio del calibro di Jean-Michel Jarre che nel 2000 arriva con questa Tutte Bleu. Beh, pensate, classe 1948 da Lione, il 24 di agosto, tra non molto festeggerà anche il suo compleanno. L'originale di questa Tutte Bleu è del 2000 e il Fall mettono le loro abilissime manine su questa canzone e ne producono il rework.

Grazie Salvo, ottima segnalazione. Cifra tonda era il 2000, un modo per vivere le emozioni e le esplorazioni che come sempre caratterizzano il nostro incontro alla maniera poi della radio antica. E perché vado a salutare Sandro, Sandro la DJ Zavoli da Bellaria, siamo in Gea Marina. Un saluto a Daniele Mifsud, a Bistrica, a Prizriku, c'è Mia Pretnar. Grazie ragazzi, naturalmente grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Tra poco ci sarà anche Flavio e sarà la Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, come al solito le vostre emozioni che si manifestano attraverso il podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete esprimere la vostra opinione. Approfittatene, una bella maniera per creare l'interazione tipica della radio degli anni 90. E di nuovo il benvenuto a Salvo D'Elia con la seconda delle due segnalazioni. 1994, la Diva, The Night Is My Life, nel Diva Mix Rework, Giampiero Musetti, Giovanni Vignali, la produzione di Pieradis Rossini, insomma tutto quel mondo estremamente vitale di dance degli anni 90. Qui siamo grosso modo alla metà degli anni 90, che creava una serie veramente infinita di produzioni. Grazie Salvo, come al solito la pulsazione novantica. Enjoy the radio.

Grazie a Salvo Delia, grazie per questa segnalazione. La diva, The Night Is My Life. E voi raccontatemi che cosa avete programmato magari proprio per questa notte, magari come trascorrerete la notte, questo weekend, in qualche dance floor, in qualche situazione che, se vi va, potete ovviamente portare in condivisione. Lo chiedo anche ad Alessandro Moschini, che si trova a Novara, o a Knedio Crocodile, che si trova invece a Trenčín in Slovacchia. Lo chiedo anche a questo punto a Thomas, che ci accoglie invece nella zona del veneziano. Grazie Thomas, la prima delle tue due segnalazioni, questione assolutamente importante, già a partire dalla label nell'Italian Style Production. Allora, vi dico Infinity, vi dico Dirty Love. Se avete un po' di brivido, bene, tenetelo ben stretto, perché come sentirete la partenza di questa canzone avrete modo anche di sognare. Walter Cremonini, Alessandro Gilardi, Claudio Varo alla produzione, e poi due curiosità che rendono questa canzone un vero unicum: il sample di chitarra è tratto niente poco di meno da Sweet Child of Mine di Guns N' Roses, mentre il sample vocale I Forgive You è da Human di The Human League, anche perché insomma in quegli anni, siamo nel 1993, di possibilità di andare ad esplorare e catturare dei sample c'era veramente massima abbondanza. Bravo Thomas, ottima la tua segnalazione. Infinity, qui i suonati di Enrico, perché siamo dannatamente eterni.

Grazie Thomas, ottima segnalazione. Infinity, Dirty Love. Poi avrete sicuramente anche gustato il sample di chitarra Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Bravo Thomas, ottima segnalazione. Tra poco c'è Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, podio fluido. Come al solito la possibilità di interagire sulle prime tre posizioni attraverso i contatti social della radio. Utilizzateli anche in questa maniera. E grazie a Thomas con la seconda delle due segnalazioni. Dal 93 di Infinity di Dirty Love arriviamo al 2000 con un'altra produzione italiana importante, anche perché dietro c'è un producer come Marco Salom. Allora, The Mission of Love con il featuring di Alejandra ed è Down Down Down. Grazie Thomas, ottima segnalazione anche questa, come dire, la nostra macchina del tempo che azzera le distanze. Enjoy the 90s.

0: Arrivati a questo punto, in conclusione, grazie Thomas, ottime segnalazioni, Mission of Love con Alejandra era Down Down Down. Io vi aspetto sabato prossimo, sarà il 15 di agosto, e magari chiacchiereremo anche un pochino del vostro Ferragosto, perché no, una maniera per creare ulteriore interazione. Grazie a Marco che si è occupato della regia, un saluto grande da Enrico, aspetto le vostre indicazioni, le vostre segnalazioni, le vostre dediche alla maniera della radio antica. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 in punto.
1: Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è
5: Back to the Groove. Back to the Groove.
4: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
6: Music never stops.
7: I'd like to dedicate this one to all my people of color, to all my brothers and sisters out there, to you and your culture. Be proud of what you are.

0: Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: C'è una compilation che non chiude più bene. La plastica è graffiata e sulla tracklist qualcuno ha segnato due titoli con una penna che ormai non scrive quasi più. Però basta metterla su e succede ancora quella cosa lì. La stanza cambia ritmo, il volume sale da solo e un disco che sembrava rimasto in fondo a un cassetto torna subito presente. Dancebox parte da lì. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova.

sei in macchina, magari sei in cucina o magari con la radio accesa fai altro. Arriva quel ritornello e per un secondo tutto prende volume.

dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Il prossimo disco non ha bisogno di presentazioni lunghe. Quando si chiama Music, deve solo entrare.

Io sono Jack e in console qui con me c'è Casanova. Resta con noi sotto le luci, perché adesso entra una storia italiana che forse non avevi in testa, ma appena parte sembra come se fosse già lì.

rifaresti tutto e tornare nel 1999. La voce resta sospesa come una luce sopra la pista che non ha ancora deciso dove cadere. Poi Casanova alza appena il fader e lì non c'è più racconto, non c'è più nostalgia, non c'è più niente da sistemare.

Touch e Felt 65 Remix. Sembra il libretto della compilation che riappare dopo anni in fondo ad un cassetto. Angoli piegati, foto troppo colorate, titoli piccoli e all'improvviso ti sembra di averlo avuto in mano.

0: CJ Stone Infinity. E dopo una puntata così, quella parola non sembra nemmeno troppo grande. Perché certe compilation non finivano davvero quando finiva il CD. Restavano nelle custodie aperte sul tavolo, nel retro letto 10 volte per cercare quel titolo e in quelle tracce saltate per anni che un giorno ti tornano addosso. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Il disco finisce, la cassa resta ancora un secondo. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1996.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Zecca.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Dance Floor.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: How do you wanna sound?
13: Welcome to the dance floor.
14: Luce Verde Italia.
15: Buonasera dalla redazione. Si è ormai normalizzato ovunque il traffico sulla rete viaria nazionale dopo una giornata caratterizzata da diversi problemi. Ricordiamo che fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Resta intenso comunque il movimento alle frontiere, al Monte Bianco code d'attesa di mezz'ora perché è diretto oltre Alpe, mentre sulla Milano-Chiasso abbiamo ancora code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. A Milano, sulla tangenziale nord, un incidente, attenzione, provoca code tra Fiera Milano e il bivio per la tangenziale ovest in quest'ultima direzione. Passiamo al centro, attenzione sulla A24 Roma-L'Aquila Teramo, incidente, code tra Castel Madama e Tivoli in direzione della capitale. A Roma chiusa la via Portuense per le conseguenze di un incidente avvenuto tra via Luigi Stipa e via Rudolf Diesel in direzione di Fiumicino. A sud di Roma, nella zona di Aprile, incidente, code sulla Nettunense nei pressi dell'abitato di Bella Vista. Alle porte di Napoli, traffico congestionato sull'asse mediano a causa di un incidente. Ci sono code tra il bivio di Giuliano in Campania e il bivio di Sant'Antimo in direzione di Napoli. In Calabria, difficoltà sulla statale 106 Ionica, penalizzata da un incidente che sta provocando incolonnamenti tra Marina di Amendolara e Marina di Roseto. In Sicilia, infine, sulla Messina-Catania, code tra Acireale e la barriera di Catania Nord in direzione del capoluogo etneo. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
14: Un servizio a cura dell'ACI.
12: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Russian. With Russian.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Dance floor. Turn on that radio station.
3: The sound of the 90s.
4: Radio dance floor.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non uscivo perché non capivo le parole.
3: 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Mix, un anno di dance in 60 minuti.

0: Radio Dance Floor
1: 90s Mix. Un anno di dance in 60 minuti. Girano i dischi di Danny DJ.
2: 1999.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready? Cosa faccio? Dove vado?
4: Ma pago.
3: Chi sono?
5: Sto cazzo!
0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
6: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
7: È un periodo complicato questo qua, un periodo... Ma devo fare fronte ai miei doveri. Mentre nel mondo echeggiano supereroi vestiti strani con... Cos'è che c'è nei polsi? Cos'è che viene fuori dai polsi?
8: Wolverine.
7: Dai polsi Wolverine. Dai polsi le lame ogni volta. Vabbè, io volevo soltanto dirvi una cosa: che nonostante tutto resistiamo. Io e il supereroe della musica dance anni 90. Senti che leccata di culo che t'ho fatto. Io e il Dance Jack siamo pronti per un'altra puntata di MasterCheck 90. Cominciamo con il Clive Griffin, il Clive, come se fosse un amico, con I'll Be Waiting, quindi un altro inesorabile, imperterrito Walker. I'll be

me up, take me up, gonna get up. Com'è che faceva? Senti, com'è che fa? L'abbiamo appena ascoltata dal 97, conosciuto per essere uno dei grandi miti della house music, un grande remixer di fama mondiale che ha remixato artisti come Celine Dion, Beyoncé, Cher e Donna Summer e Gloria Estefan e Casey and Sunshine Band. Ma a un certo punto la domanda che nasce assolutamente spontanea

0: un pezzo del 2016 con il featuring di Francesca Catalano, che è la singa di questo pezzo fatto da Fuck, fatto da sì, da Fuck, fatto col cazzo, esatto.
1: Porcaccion!
0: Adesso ne annunciamo uno che non è completamente rincoglionito, anzi, non abbiamo fonti per cui abbia prodotto pezzi postranotti. Arriva Raffi Neck featuring Yavanna con Everybody Be Somebody. Com'è che fa?
2: Everybody!

0: Inside. Questo disco, sappiatelo cari Master Cecchiani, è una storia piuttosto interessante. Pensate che Little Louis, molto Little e molto squadrato, Ritter Sport, Louis Vega, registrò la voce di Barbara Tucker per la sua Beautiful People e fu colpito dalla parte in cui ripete deep inside, deep down outside. A quel punto ritardò di un anno l'uscita di Beautiful People per poter subito pubblicare, pensate un po', amici radioascoltatori, questa versione con lo pseudonimo di Hard Drive. Ah, possiamo? Attenzione, rullo. Asserire che Beautiful People è una versione più articolata di questa Deep Inside. Ma per fare in modo che tutto questo abbia senso sotto il profilo musicale, Dennis Jack, dall'alto di tuoi LED, mandane un pezzettino. Go! Nella speranza, speranzosi di essere stati utili affinché un po' di storia della house sia, come dire, penetrata nelle vostre ugole. No. Non l'ho fatto apposta. La penetrazione all'ugola è un passo, cazzo.
1: Da capo.
0: Sia penetrata nelle vostre orecchie. Immagina, si credi che penetra le orecchie di qualcuno, cazzo. Ti fa male l'udito? No, mi è entrato un cazzo. Vabbè. Volevo far la serie. Arrivano i Daft Punk, questa è Around the World.

0: so bravo. Traccia realizzata con il campione per l'appunto di One for the Trouble di ADOR. Wild Child, adesso arriva lui. Quello che praticamente ormai per 4 Tomorrowland di fila è lì che si esibisce più o meno a metà serata e non ne frega un cazzo. Passa i pezzi, bello, tecnico, tranquillo, ma mette anche le robe lente di fronte a 40 milioni di persone, perché lui è così, è un po' turco, è là che si fuma il narghilè mentre suona.
1: Stai controllando?
2: Se
0: sia turco, ne sono sicuro che è turco d'origine.
2: Infatti è statunitense.
0: No, è statunitense di origine turca. No, sicuro, di origine turca.
2: È nato a Boston.
0: Ma è di origine turca.
2: Da padre di origini olandesi indonesiane.
0: L'Indonesia è stata colonizzata dai?
2: La madre
0: è turca.
2: Di origini franco-libanesi.
0: No, è più o meno turco.
2: Più o meno cosa? Ormai controllo sempre.
0: Armand van Elden, Funk Phenomena dal 96. Master

0: nella boscaglia, bella, bella. No.
1: Di dove torniamo?
0: È inglese.
1: Ti è statunitense.
0: Che lingua si parla negli Stati Uniti?
1: Cazzo,
0: e allora, vedi? Vedi? Torniamo con Professional Willow dal 96 e adesso è arrivato il momento di mettere un pezzo che celebra in versione remixata un famoso pezzo dei 90 o dei 2000, dei primi del 2000, e quindi ascoltiamo quest'altro capolavoro o cagata allo stato puro, vediamo cosa sarà. Vediamo? No, ascoltiamo. È arrivato il momento del Remix Today.
2: Masterchef 90
3: present Remix Today.

0: per giustificare il remix. Molto bella, remix today di questa puntata di Master Check 90, Fatboy Slim, Crazy and a Purple Disco Machine, Vaz Lukács e Matt. Una cassa! Sai cosa fanno in questi casi quando li intervisti? No, abbiamo rispettato l'originale perché noi siamo ligi al rispetto delle sonorità original, ma vaffanculo. Prendi un pezzo, non rifarlo e fallo. Fallo non rifacendolo, fai tu. Vabbè, è arrivato il momento di una promo pausa, poi torneremo fra non molto con una di quelle cose che mi piace, mi fa impazzire, mi ricorda anche le mie origini tedesche. È il momento in cui scorrazzavo a 270 all'ora perché...
1: Vedi così.
0: Nell'autostrada tedesca, momento polemica, non c'è una velocità imposta. Quando fanno gli incidenti, li fanno sul serio.
1: Ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermati, fratelli.
0: E c'è il famoso Stau, che stai 4-5 ore, però se non lo becchi fai Basilea Mannheim, dove sono nato, 250 km in un'ora e un quarto, compreso panino col Würstel tedesco, molto buono, perché in autostrada si mangia bene e si paga poco. Perché sono passato da Snap all'autostrada?
1: Ho preso il muro, fratelli.
0: Però è verità. Vabbè, torniamo con Snap, The Cult of Snap dal 90. State qua, state qua.
1: Ma dai, oggi devo andare così, fratello.
2: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Master Check 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. Come on!

0: esplosa con The Cult of Snap by Snap del 90, terzo singolo dell'album Wall Power. Come dico bene, Wall Power? Realizzato rubacchiando il groove di Inzaire di Johnny Walker, che poi è la cosa che so io. Però non mi ricordo esattamente il cognome di Johnny, che poi è Wackelin, Walkerin o Wicked. Dove sei?
1: Mi è sparito dei stack, ma lì, cioè, a un certo punto ero lì che rimurginavo sulla cosa che so e mi è sparito.
0: Ma facciamo un esperimento. Proviamo a mixare un disco bellissimo come Cult of Snap con un disco veramente brutto.
2: La Tinsis è una disgrazia. L'apice dell'apoteosi della schifezza.
0: E cioè Rednecks

0: Simon J.
1: Ottimo, direi.
0: Con Midnight, la vera cantante finta. Beh, vera finta in che senso? Che ha prestato la voce un sacco di produzioni, soprattutto quelle italianissime della DWA, che era un'etichetta sforna. Antica forneria DWA. Fra le altre cose, aveva anche cantato, prestato la voce per Take Away the Color di SMC. Vabbè, arriva Miss Jane con It's a Fine Day, la ATB Remix dal 98.

0: Sul finire degli anni 90 apparve questa donna con la parrucca viola, che si diceva fosse una nobildonna, che aveva niente po' di meno che rinunciato ai suoi averi per la musica. In realtà lei si chiamava Francesca Messina e dopo aver lasciato la dance è diventata attrice teatrale. Non solo, dal 2013 ha un nuovo progetto musicale che risponde al nome di Femina Ridance.
1: Il sesso che crescendo
0: è lei?
1: Invade la tua mano.
0: Invade la tua mano. Ma
1: muovi.
0: Muovi.
1: Avanti
0: e indietro.
1: Masturbati.
0: Come masturbati? Cioè, comunque, non è una roba. Io lo so che siamo un po' sopra le righe. È lei, giuro. Cioè, informatevi. È una cosa vera. Cioè, questa qua. Che mi è diventata lei. Non riesco neanche a dirlo. Sono scosso. Nel 2001 c'era un'altra traccia che poi era una sorta di cover di Family Man di Jerry Hall. Te la ricordi Family Man? Te la ricordi Family Man? Bella. Prezioso Marvin

0: Aquaman con Sunshine Dance, Delvine e Pyramid Soundwave. Pyramid Soundwave del 96, titolo che è anche un omaggio alla piramide del Cocorico, dove Aquaman suonava spesso con i suoi live DJ set, con la musica famosa del periodo che, insomma, rispondeva al nome di Mediterranean Progressive. Era un po' pasticoso quel periodo, eh?
1: Riccolo!
0: Adesso arriva quel momento che fondamentalmente tutti aspettiamo, perché ormai è diventata una rubrica a sé stante, lo proponiamo anche sui nostri social, è fondamentalmente un mega pezzone che fonde insieme 4-5 pezzi per una sonorità unica nel suo genere, unica soprattutto perché è un unico grande flusso sonoro. Mamma mia, che cazzo ho detto!
2: La Madonna.
0: Sto parlando del Mega Mashup of the Week by Dennis Jack. Ascoltiamolo senza la
3: Master Jack. Presents
4: The Mega Mashup of the Week.

0: Mashup of the Week di Dance Jack di Week. Com'è?
1: Non ce la fai più.
2: Era il Mega Mashup of the Week. The Mega Mashup of the Week.
0: Of Dance Jack abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be, Cappella Move It Up, Diddly Sins con We Are Going Down e poi BBE, 7 Days and 1 Week, 7 giorni, che poi la pronuncia in italiano 7 Days 1 Week, 7 giorni e una settimana. E sti cazzi. Sembri uno dei mercati generali di Segrate. Grazie a tutti da Cecco Corvace e da Dennis Jack. Noi andiamo. Ciao.
3: Masterchef 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack.

0: And this is the last request for today, the Minor and Seer. Today we started from opera song to trance progressive to Eurosound, finishing with trance again of Martillo Vago. And we have crossed the other side of the shore again. D minor and Zier, and I remember you that beside the live version you can also listen to the replays offered by this radio station. Gregorio, say hello to you. Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor.
1: Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor. See you soon.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:02.
0: Dance Floor.
2: Dance Floor.
3: Your attention, please. Are you listening? Discology. With DJ Max. Jimbo. Mario Bianchi.
4: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Come nasce la musica dance? Vediamo un po', ve lo spieghiamo. Come nasce? Dai.
6: Welcome to Discology.
7: DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia, e anche oggi c'è il gradito ritorno di

Qual è l'altro ospite della puntata? Volete saperlo? Vabbè, ve lo dico in apertura, dai. Vi rovino un po' la sorpresa, ma ve lo dico ugualmente. Perché il vecchio Greg, spero non si offenda se lo chiamo il vecchio Greg, lo chiamo così semplicemente perché ormai è un collaboratore da un sacco di tempo e quindi per noi è un vecchio collaboratore. Non in senso di età anagrafica, ma nel senso che collabora da tanto tempo con noi del Discology. Ma lo sapete che state ascoltando il Discology? Il programma tutto dedicato al sound della dance degli anni 90. A tal proposito devo salutare una pagina nostra amica su Facebook, la mitica Dance anni 90, che è una nostra amicizia a livello paginale, si può dire? Non lo so, che comunque ci scrive: buon pomeriggio amici, vi seguiamo anche oggi a ritmo di Dance anni 90, saluti. Probabilmente ci stavano ascoltando su una delle web radio che ci hanno inserito nel loro palinsesto e qui ce la tiriamo un po', ma sono già parecchie, sono già alcune. E poi sempre in apertura vorrei salutare Ibonzio Win che ci messaggia: grandi, vi ascolto sempre. Grazie a te che sei all'ascolto e grazie a tutti coloro che sono all'ascolto di questo programma. Mi raccomando, il volume molto molto elevato per ascoltare dal primo all'ultimo disco presente in questa puntata. Nello specifico il primo disco si intitola Take My Way, è un disco dei Da Blitz che però ascoltiamo in una versione remixata eccezionale con 38Z, signore e signori. Lui si chiama Gabri Ponte, ha remixato questo pezzo nel 94 ed è veramente una

sono sempre di più quelli che ci ascoltano, quelli che interagiscono, quelli che ci mandano anche dei messaggi. Ad esempio c'è Belva Sound che ha ascoltato una puntata su Mixcloud e ci scrive commentandola: grandissimi come sempre, grazie Belva Sound. E sempre a proposito di Mixcloud, che è quel portale dove c'è un sacco di bella musica da ascoltare, tra l'altro tra la tanta bella musica da ascoltare ci sono anche le puntate del Discology, diciamo che ci sono le ultime, quelle proprio più vecchie non ci sono ancora, ma prima o poi magari le posteremo. Adesso chiedo a Jimbo, al disc jockey Jimbo, che lui che si occupa della parte tecnica, ha intenzione di caricare le puntate precedenti alla 30 del Discology sul Mixcloud? No, mi dice di no, quindi probabilmente queste non verranno caricate. No, ma sei sicuro? È un no? Ma sei sicuro? È un no deciso proprio? Ok, vabbè, pazienza. No, nel caso magari riusciremo a caricarle. Comunque, a proposito sempre di Mixcloud, saluti a Sinzianna e a Simona che ci ascoltano direttamente da lì, da quel portale lì. Grazie a loro, ma grazie ovviamente a tutti voi che siete all'ascolto. Attenzione, perché il prossimo disco è a richiesta.

Lei si chiama Regina, il disco si intitola Up on the Floor ed è del 1998. E la richiesta arriva direttamente da Valentino, che in realtà di richieste ce ne ha fatte due, ma una gliela esaudiamo in una delle prossime puntate. Ok. E mi scrive anche: grazie DJ Max, ti seguo sempre. E poi ha commentato anche il fatto che la sigla è già un po' anzianotta. Io giro questo commento direttamente al DJ.

A proposito di anni, c'è Enzo che ci manda un messaggio che dice: io dico che hai perfettamente ragione quando dici che il biennio 93-94 era il migliore. Ci vorrebbe una super puntatona solo per loro. A parte che pezzi del 93 e del 94 sparsi qua e là per le puntate ce ne sono veramente tanti. Anche perché, come dici tu, mi dici che ho perfettamente ragione, nel senso che sei d'accordo con me, nel senso che io ho già detto più e più volte che secondo me quei due anni lì sono stati i migliori. Poi, oh, de gustibus, eh.

si potrebbe aprire veramente un dibattito infinito e probabilmente non ne verremo mai a capo. Qual è stato il miglior anno degli anni 90 per quanto riguarda la dance? Noi l'abbiamo già detto più e più volte, come ha sottolineato Enzo. Consideriamo il biennio 93-94 come il migliore a livello qualitativo e quantitativo, cioè tanti pezzi belli in pochissimo tempo, veramente eccezionale. Però non ditemi ad esempio che questo non è un bel pezzo, e questo non è né del 93 né del 94, perché Prepare Yourself, ancora in sottofondo di I Magic e Nancy, appartiene all'anno di grazia 1999, un altro anno che ha dato tantissimo, ma penso che ognuno di voi potrebbe citarne uno di quelli che abbiamo detto prima, dall'88 al 2003, dire secondo me è quello lì, quello migliore di tutti. E chi è che potrebbe darmi contro? Beh, insomma, un giorno magari mettiamo un sondaggio sulla pagina del Discology. Adesso c'è da ascoltare Greg, che è tornato a trovarci con un mixato fantastico. E allora io vi invito ad alzare il volume e ad ascoltarlo, e dico semplicemente go!

importante. Il Mega Mix che ci ha spedito nuovamente il nostro Greg, quello che noi ormai definiamo il Greg nazionale, veramente eccezionale. Cominciava con un disco molto old style del 1990, il disco di FBI Project, ovvero Fratti Presti Intrallazzi Project, F.P.I. Il disco era Risky. A seguire c'era The Three J's con Feeling It Too del 1999, poi c'era Ondina Summer of Love 97. A seguire un disco del 2001, il disco di Apollo, intitolato molto, come dire, in maniera molto generica, Dance. Disco del 2001, detto, no? E l'ultimo invece era del 1995. E come mai un disco del 2001? Vabbè, l'ho spiegato prima, perché l'arco di tempo che prendiamo in considerazione comprende anche il 2001.

You and Me, disco del 1997, un altro disco del 1997 nella puntatella odierna del Discology. Era un disco di Two for Good, che ci è stato richiesto questo? No, mi sembra di no. Non ce lo siamo appuntati. Se per caso qualcuno l'aveva richiesto, faccia finta che abbiamo detto che era per lui o per lei. Ma noi non ci siamo appuntati alcuna richiesta. Jimbo mi fa segno di no con la mano, io mi fido assolutamente di lui. Allora, sono molto contento di annunciare adesso un graditissimo ritorno all'interno di questa puntata. Ne abbiamo già parlato prima per via della sigla, adesso invece ne parlo perché è il momento del suo blocco mixato turbo compresso. Ovviamente sto citando il Mario Bianchi, detto Balla Balla e Non Ti Stanchi, come già detto in apertura, se non erro. E si è presentato nuovamente con un bel blocco mixato. Attenzione, do una contata velocissima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pezzi in 9 minuti, signore e signori. Quindi tenete dalle vostre parti un pettine, perché probabilmente questo mix vi spettinerà e dopo avrete bisogno appunto di pettinarvi nuovamente. Se invece siete già spettinati, state così, che va bene così. Allora, direi che Mario Bianchi è prontissimo, il suo set è prontissimo a partire, e allora a questo punto io dico semplicemente, come sempre, go DJ!

1998 o 1998 se volete fare gli internazionali. Poi Datura, Will Be One, disco del 2000. DJ Dado, Metropolis, 1996. Poi un pezzo dal 1998, Miss Jane con It's a Fine Day. Poi un disco del 2000, Prezioso and Marvin con Rock the Discotheque. Poi un videogioco praticamente, Game Boys con Tetris, Game Version del 1993, che poi era la colonna sonora appunto del famoso videogioco Tetris. E a concludere il DJ Paul Elstak con Love You More, disco del 95.

un bel martellone del 1999, il disco di Underfish, a quasi concludere la puntata di oggi di Discology. Quasi concludere perché c'è ancora un pezzo da ascoltare, ma siccome siamo praticamente in chiusura per quanto riguarda la mia voce, cioè questo è il mio ultimo intervento, vorrei innanzitutto fare un ringraziamento a Jimbo, perché mi dimentico sempre di ringraziarlo, e Jimbo mi ha tirato le orecchie. Infatti prima mi ha detto: oh, ma a me non mi ringrazi mai, saluti tutti, ringrazi tutti, a me niente. Hai ragione. Un ringraziamento al disc jockey Jimbo, che sta in regia del Discology. Poi un ringraziamento ai due DJ mixanti di oggi, ovvero il DJ Mario Bianchi e il DJ Gregorio Assandri, detto Greg, almeno da me detto Greg. E poi naturalmente un ringraziamento a tutti i DJ che ci mandano i loro blocchi mixati, perché sono molto importanti per impreziosire le puntate. Veramente grazie di cuore a tutti, a Luca Onali, a Anthony Kay, che poi non ce li manda ma glieli ritagliamo noi, e a tutti gli altri. Insomma, adesso non voglio più dire altri nomi, se no mi dimentico sicuramente qualcuno. Grazie di cuore a tutti coloro che ci aiutano a comporre le playlist del Discology.